produce d'introduce d'estrament e di teste di cervelli e di teste di cervelli fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamata va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra un tono la tempesta che nel tende la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa dolor calato, alla fin provoca sorte, si propaga, si raddoppia.